scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.